Ricaro che ho capito che questa parte è comune, che riesce a scadere lungo le Pasqua, che riesce a scadere all'Enel. Ho scelto che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, che è comune, Aro teru kulah kulah, jolish angle kulah kulah. Khoeb le kawispo, oshesier le kakomon, le kawispo. Khoelik yo keblish all chirish chish kunile bikarne. Charo te kwang charo yo ke chilumek. Makwai saile chol mama a. Amane ban kesh kelis yo ame khoeb chish karne. Khoak kui le kapadre, keble kapadre. Ane bakui khunli chabi la kak alenel. Oshe kalabash osop tesik. Shbaan li kak kwa chok ak ak alinel chok re bikarneer nikesk eskwa eb sishqeil dikhunkhun khosh qabbi akwi kwanda nakwi li kane kesk eskwole chishk eb alis yuam eb chok re bikarneer ama yana rakhchik dikhunkhun shtaru chosh berisengil is yuam ninko shlanak chishkuni le bakwi tok chalen kikin lao litolol tig ebli ministr chok ebsk eb alis yuam eb Charu, Chokepski, Evalis, Juam, Chokre, Bikarneer, Machokepchi, Chutak, Machokepchi, Ok, Machokesh, Tabash, Belis, Juame, Evelak Papanel, Spanakunit Kakoshla, Salihonchi, Komunil, Salihonchi, Iglesia, Charu, Chokochi, Ok, Salioke, Balain, Malacholachiku, Omarakwan Sotako, Pisk, Oxis, Beli, Koral, Hoshkabi, Lika Korala, Iglesia, Katolika, Risk, Hopchali, Likawa Jesus, Chalen, Tok Anakwan, Machachiku, di coral Juan magachi khunak iglesia khosh ko khob li qagwa khol khasan di iglesia katolika khosot khorob chosha ebli kristian nike shtaulish ko khol ge chol nike shtaulish ka vile chore ke chish khunil ispa ba me ebli li qagwa li ko kosa li eucaristia ki khunil ki ke ko ak nike ok ak halal domingo halal onal nike chare ki li qagwa ba khol roi benoma ba khol shra ba me ebli li qagwa nak ba inte shtau teskul sa khon kotan ko sa nak ki li choko chish kotsbal chirish chish khunil diratin li qagwa rish qabi rish qakot sa ebli kotan domingo ain ninko sa nak chika khunilo li chogat khot chabin zani khon khon sektor zani khon khon kaleban zani sultam li kaparro ki en poktun ninko sa nak nim sa chore khil chokhi qe chika khunilo chish khunile lak angel chish khunile nikes kes chamap chokhre lak babanel chokhep chish kale li chuam chokhre bi kristian zani khon khon chik angel hokan bi zani onala in nakakesh kakil qatoj chokhuch bi qib qatalaq shaqqa chi oxari oke bal ida taqtaj ina qatol taqi ali qatol sbaran gwan khuli koy benyom nakhalaq tsali qatyo am chi khunelik ara ini chokhuch kotsbal chiro likotana in eshqa komon